0: Alive 90.5.
1: Beautiful brano da Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Adesso an oldie. I think this is 1980. Brano da Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Adesso an oldie. I think this is

0: per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
1: Oh, nice accent, Italian voice. Beautiful. Adesso un po' di allegria. Francesco Napoli con Balla Balla.

bello brano, Albano Romina ci sarà. And adesso un altro brano from the late Toto Cutugno, beautiful song, Un'estate con te. Sembra che è estate already. Today it reached 31 degrees here in Borkum Hills. It's right now it's 25 degrees. Beautiful out there, so, so lovely. And you, I hope you enjoy this beautiful day. Okay, here's Toto Cutugno.

Che sarà by Ricche Poveri. Adesso un brano da Patrizio Buone, Alta Marea, e sono le 7 minutes to 11 already. State con me dopo delle 11 nella Hour of Un Tocco d'Italia show with me, Angelina. And hope you're enjoying the playlist. It's Patrizio.

Benvenuti alla seconda ora di Un Tocco d'Italia. E io sono Angelina Rossi and this is Alive 90.5, your sound, your community. Patrizio with Al Di La. One of my favorites, actually. Just love. Love Al Di La. Doesn't matter who sings it. I love it. Adesso un altro brano. This is Ivana Spagna. The beautiful song. Beautiful lyrics. Il cerco della vita.

0: ciao amici, io sono Pupo e sto ascoltando Un Tocco di Italia con Angelina Rossi. Mi raccomando, buon ascolto. Ciao da Pupo.
1: Grazie Pupo. Adesso un brano che I only heard last night and I was getting the playlist ready for the first time. The Pupo sings. It's a beautiful song, Quel Sapore di Mare.